Badate bene che potevamo trascendere in volgarità e amenità quasi del tutto gratuite. Dico quasi perché non sono mai del tutto gratuite quando di fascisti si parla. Del tipo, che ne so, i fasci sono una mania di chiavi che è merda. I funicolari senza corrente. I cantrichini è merda. Oppure i busti che ne pirata. Ma non l'abbiamo fatto. Abbiamo preferito e preferiamo solitamente ribadire una cosa. Possono darsi dei toni da imprenditori, dei toni da governatori o anche dei toni da difensori dell'ordine, ma c'è una cosa che accomuna Forza Nuova, Alleanza Nazionale, i carabinieri, la polizia di questo fottuto paese: il loro ruolo. Essi hanno un triste ruolo, il ruolo tristissimo e infame di servi.

marinai foglie di coca digeriscono in coperte. Il capitano ha un amore al collo venuto apposta dall'Inghilterra. Il pasticcere di via Roma sta scendendo le scale. Ogni dozzina di gradini trova una mano da pestare. Ha una frusta giocattolo sotto l'abito da terra.

la radio di bordo è una sfera di cristallo. Dice che il vento si farà lupo, il mare si farà sciacallo. Il paralitico tiene in tasca un uccellino blu cobalto. Ride con gli occhi al circo Tugni quando l'acrobata sbaglia il salto.

e le ancore hanno perduto la scommessa e gli artigli. I marinai uova di gabbiano piovono sugli scogli. Il poeta metodista ha spine di rosa nelle zampe per far pace con gli applausi, per sentirsi più distante. La sua stella si è oscurata da quando ha vinto la gara del sollevamento.

lo schiocco di lingua parte il cavo dalla riva, rubo la nure del capitano attorcigliandole la vita. Il macellaio mani di seta si è dato un nome da battaglia, tiene fasciate dentro il frigo 9 mascelle antiguerriglia, ha un grembiule antiproiettile tra il giornale e il...

e il pasticcere, il poeta, il paralitico e la sua coperta si ritrovarono sul molo con sorrisi da cruciverba, a sorseggiarsi il capitano che si sparava negli occhi e il pomeriggio a dimenticarlo con le sue pipe e i suoi scacchi. E si fiutarono compatti nei sottintesi e nelle azioni contro ogni sorta di naufragi e di altre rivoluzioni. E il macellaio a mani di seta distribuì le munizioni.

avanti. Oh, oh, quanta su. Alla. Aita. Aita che vuoi. Ma che canto, ma che la sbogna.

eppure lo sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. La nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane, e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche

pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offesa è un abitare magro e magro che non diventa casa. E la nebbia di fiato alle vetrine e il tiepido del pane e l'onta del rifiuto. Lo sapevamo anche.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Cantami di questo.

Figlio, figlio, povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio. Quale intruglio ti ha perduto nel naviglio? Figlio, figlio, unico sbaglio, annegato come un coniglio, per ferirmi, pugnalarmi nell'orgoglio. A me, a me, che ti trattavo come un figlio. Povero me, domani andrà meglio.

l'alfabeto, la lingua che parla il dolore. Però le ferite che incidono il corpo e l'anima sono sillabe che soltanto l'amore sa decifrare.

Il suo libro aveva celebrato l'elogio alla follia. La follia che secondo lui è l'unica vera compagna e protezione agli uomini in ogni età e in ogni occasione.

giorno la vita si ripete uguale, 8 ore al giorno a lavorare, io sto per spendere un mesale per l'affitto e bullet, ma una cosa non dare, cosa vuoi fare progetti, questa è la lingua, pesa del nulla, è la povertà totale, penso uguale, parlo uguale, tanto vale tacere e smetter di pensare, non pensare più, pensare può far male.